0: Poi Gianni Pafoni.
1: Pensami come Marcos Nazari farà di guardare.
0: Anzi, ti peni curare?
1: Siamo camusci un comando.
0: Ne, non so cosa è che di muovere i cupi?
1: Come la Pistone, un tombangira, catandigia, possibile.
0: Ande watome mtombanjira tipende vema zinji balke katandika tini nyamusuno.
1: Ah nyamusu ndikona kuda tonhorera kuzadi peni kutidwa chabuda sondo ndapinda musu tera pa sondo sote juru ndapatangira kuona msoro ukonza ndiko pansi. Ndikoronzera kuda kwenda kuini kuchitara ndi tagafo.
0: Ne ndiya ifikoma kwa chimbisa kuna imwe.
1: Atenda mulungu musiki ndiye anadziwa.
0: Mazvita.
1: Mashita kwa mpiri nabata mkoma na zaati
0: wa kuzo. Napo ndi mweo kuma uchimbisa kuku.

wakati pangwa zano unora kwemo hatuma kumere mseso anongwe kinzora 20 minutu chote pa radio msambike mbisero provinciano.